Ioa un che in vaso pressin una mole vi ei mol da di shua kan jo no mo singen oder ba no mole vi help me.